0: Dumela naledi, ke lana kwa telele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a kompense hlompho, se ke le queen naledi jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
1: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan nyene e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka botobetse royalfinance.co.za.
0: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
4: Meso.

0: Itheolelo tsa di bathroom tsa CTM di kadile nikitse khotso fatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Ditaile tsa A grade di tloha ho 6990 square meter. Bina jolo ka khalala o le ka showering. O ka ikhapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo motsiano. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Le sedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeki ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng Afrika ke le hae la tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng ha re eme mmoho le sedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele Toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.

motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng. Lesedi FM ke molelwa.

0: O mametse dikalaneng le veli moloi ho lesedi FM.
1: Veli moloi. Moloi.

le be le mololo go le sedi FM di tlhwa di kala neng le mvololo out ya strada go le sedi FM.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

tsamaletso ke le sedi mamedi butla ho le tsena re hle re potla ke re kopane le exinia rutlo re maemalo ho di mora ka ra lebellang ka jeno ke a joang o ntso hlokomela hle hore nako idula hantle ho metsotso ya le shomela metsi robong pele ho hora ya bo supa thago.

0: Santi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke morati wa ha se papahetse clientele e kushisa hore go boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.

0: disebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promino. Marothodi a Promino a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promino e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi kapa marothodi a Promino.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: botlhe ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi e leshome le metso supileng a metso supile hora ya leshome le metso e medi. Ho seng hona lenaneng la Tahua bane ba bua ka lefulena la khatello e phahameng ya madi high blood bane ba bua le Dr. Matla ke ne ke ba mametse e bile ba ntse ba re ka mo ditaba tsa teng di leng ngata ka teng ba tla tsola pele le yena hape bekeng e tlang jwale ya ba ke sentse ke re a ne ba tseba hore e hlile ke ntlha e hlobaetsang boroko ke taba e hlobaetsang boroko ena ya khatello e phahameng ya madi me ka jeno he re tlo bua le Dr. Arabang Letebele ha ho le re shebile hore ho bonahala e hlile dipalopalo di bontsha hore batho ba baholo ka tlase ho dilemo tse mashumamane le metse mehlano ba bonahala ba tshwarwa ke lefulena la khatello e phahameng ya madi

maqwetha a hlotlo ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

mame marao ho hla re iketemetse o tlo mamela tshwantse sa motshaotshile wa rona e le munyaka ya ke jana kgolo ke a diketetse tharoma kgolo seletse le mashwe ba mahlano a mtsi supileng la tefeng.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

morena mfutso lesedi fm le fumane ya ho 87.7 ka ba kena ho sabc plus app ke mona afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse hari eme mmoho le lesedi fm re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntletsana pele toka le tokologo lesedi fm.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ke lebuile haholo ke di bone mamedi dumela. Motsamaisi wa dipuisano wa palamenteng Thoko Didiza o lokollotse mabitso a ditho tsa mekga e fapaneng ya dipolotiki e tlong ho sebetsa komiting ya mehato ya kgalemo. Nako ya ho qetela ho hlahiswa ha mabitso ke mekga ya dipolotiki e bile ka Labohlano la beke e fetileng. Ditaba di sa le jwalo, Didiza o bolela hore mekgatlo yohle ya dipolotiki e fihlelletse nako e neng e beilwe, ntle le ANC e neng e boletse hore e tlilo fana ka lenane la yona la mabitso mafelong a beke, mme a hloleha ho phethahatsa tshepiso ya yona. O bolela hore mekga e mmedi ya dipolotiki, PAC le wa Good, e nkile qeto ya ho se fane ka mabitso ka le reng ditho tsa yona tsa palamente di kabineteng ya moporesidente. Ditaba di sa le jwalo, Didiza o bolela hore PAC le Good Party di bontshitse hore di ke ke tsa ba le kabelo komiting yena ka ditho tsa tsona palamenteng ke ditho tsa kabinete ya moporesidente Cyril Ramaphosa. PA le Aljamaa di kgethile ho se nke karolo mohatong ona, mme lenane la ANC la moshwelella la ditho tse robong di kenyeletsa mabitso a Xola Nqola, Cameron Dagmore, Doris Mpapane, Soviet Lekganyane, Faith Mothambi, Dikeledi Direko, Boyce Maneli, Mikateko Mahlaule, Losizo Makhubela ha mmoho le Kgomotso Maimela ya ntseng a tla ema nakwana. Ditaba di sa le jwalo, ho thewa komiti ke ka morao kahlolo ya Lekgotla la Molao wa Motheo wa pejana kgweding ena. E entse qeto ya hore Palamente e lokela ho theha komiti ya kgalemo bakeng sa Moporesidente Cyril Ramaphosa ho araba bopaki ba mantlha mabapi le tjhelete ya naha e sele ye utswitsweng a polasing ya hae ya Phalaphala ka selemo sa 2020. Moetapele wa mokga wa National Service Delivery Forum o ipileditse ho baahi ba Mangaung Bloemfontein ho dula ba kgutsitse mme ba se senye meralo ya motheo le mabenkele a lehae. Moetapele wa foramo ena, Free State Potso Motoko, o bolela hore ho kgahlanong le merusu le ho tlatlapuwa ha mabenkele ho ntseng ho tswela pele kajeno. Fela a bolela hore baahi ba Mangaung ba utlwile ho lekane ke phano e fokolang ya ditshebeletso mo le ho senyeha ha meralo ya motheo. Motoko o boetse o kgothaleditse mmuso wa profense ya Free State ho laola mekgatlo ya ditekesi.
1: Bothata be re nang le bona ka hare ho Mangaung le Free State ke hore boto e regulatang taxi industry ha mo le Department of Roads and Transport ha ba nke maemo a rona ka tsela e nepahetseng, ha ba nke batho serious ka mantswe a mang. Ba bone ho bile le di-march wa ba le dintho tse romelwang ho bona, ha ba ka ba di-entertainer. And now boemo bona bo tena bo amogeleng teng because always community tsa rona di a marcha, e ka ba ka bothata ba service delivery, e ka ba bothata ba di-taxi, ba di-permit. Ba fa batho di-permit tsa temporary e tlo sebetsang for 6 months, then ha ba kgone ka mantswe a mang ho etsa hore ho be le botsitso ka hare ho taxi industry le ka hare ho metse ya rona.
0: Ditaba di sa le jwalo, batho ba fetang 140 ba tshwerwe ka mora diketsahalo tsa ho utsuwa, merusu hammoho le tshenyo ya thepa tse amangwang le boipelaetso Bloemfontein le dibaka tse haufi. Mmuelo wa sepolesa porofenseng ya Free State Thabo Tsofane o bolela hore letshwele le ile le tshutlhumetsa ka go lebenkele la thepa Bloemspruit Phase 6 pele sepolesa se namola. O bolela hore diketsahalo tse ding tse tlalehilweng di tlalehilwe Madithlabela, Botshabela ha mo le Bergman Square mo babelaelwa ba boetseng ba tshwarelwa ho utswa mo le ho ba le thepa e belaelwang e le ya boshodu. Tsofane o bolela hore mokomishenara wa sepolesa porofenseng ya Free State Thabang Lesea o bolela hore ho rometswe mapolesa a tlatsetso ho ya kgutsisa maemo.

0: legato fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika ke le haela tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
3: Dipapadi lesebidi molefe.
4: Bona di ringa mo maikutlo a hao. Dumela hle.
5: Mona te paga susu mona mme pa pimpore.
4: Ah, tsetso.
5: Ah, mona ke tsela thupa ke tso ko mona mme. Mamela di ding. Hanya na nyani. Re tla hani ke mona mme. Ona jalo ka go wale wa re sheba re tshwere mo retsetso. Mona mme re wini ka wane. Ah, tsara di tsara di wa no to mona mme. Be ka tre o di mona mme. Tsela thupa.
4: Eh man pa tu tsela man tsatsi le na man ke njwadi.
5: Bilisi. Ha ke sa ba kolo go tla ka kolo go tla ke ba kolo go tla wa nwe.
4: Le di dumela?
5: Ah, ke go tsofa le ke le pagane ya mantsoa mo khutshanya ne se le gaga tang wa bua gore mang le mang a ga nya tsa ga ga nya tsa ga ta
4: a tsa tsa e tsa tsena le tsele
5: ai ai ai ba tla ke

0: papa di for this city FM.
1: Di papa. Le sebidi molefe. Sa di papa di ho le sedi FM.
2: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molele.

ka lentswe le monate a Kelly Khumalo Mondli Ngobo ba re mina nawe hantle o di mahloma me di hora ka borobong tsebeleso ke le sedi le gotlala gasola Afrika borwa re balwa ditaba.

mona a tima me di mparlo ke la ho ihula bana radio mosebetsi o mongata haholo hantle ho di mahlo ho ra a kia le show me di tabatsena tsa o qatela tsa letsatsi re di balwa ke mosiwa tsheng.

0: Mponto wa selebo le rato la ha
1: o mametse pitso tsumane ho lesedi FM.

Afrika ke lehaela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.